Sigibela ama-trade nabelungu epheshe. Sigibela ama-trade nabelungu.